0: Hello. Hello. Two violations on Tulsa. Roger.
1: Mag 4 on scene.
2: On scene, 947.